0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinți ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină.
4: You were pushing like crazy.
5: No, no, no, no, no, no, please don't do that. LH, LH, LH, LH, LH, LH, LH. Careful, careful, careful, careful, yeah?